man a go do come go go a be ragazzi a uomo e dopo e ne mando coloro come sono ora me suo amore wanna di voti e di guasso ma cara guasso.